0: per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: Emociones de